normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
1: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.